Mambo italiano si comincia così questo giovedì 10 settembre, il programma in lingua italiana che come ogni giorno andrà avanti fino alle 16 con l'amico di sempre Faisal Halali e poi la voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Tanta musica per oggi con Cesare Cremonini che canterà Marmellata, Litfiba con Firenze Sonia, Eros Ramazzotti con il gioco della verità, Mare Mare di Luca Carboni, Vasco Rossi con Vita Spericolata, Buonanotte all'Italia di Ligabue, di nuovo Vasco Rossi con C'è chi dice no e poi tanti tanti altri titoli che scopriremo strada facendo. Ci sarà Susanna di Celentano, ci sarà Califano con La nevicata del G46 con Mia Martini canta e poi Gianluca Grignani con La mia storia tra le dita. Prima però vorrei ricordarvi che dal 5 all'11 ottobre 2026 la capitale tunisina ospiterà oltre 160 eccellenze manifatturiere per la terza edizione di Articrea, l'appuntamento di riferimento per il design di interni, il collezionismo e l'ospitality d'alto profilo, un dialogo proficuo tra radici storiche e linguaggi estetici moderni. Dunque prende forma a Tunisi, il Palais des Expositions du Kham si prepara ad accogliere la terza edizione di Articrea, salone professionale dell'artigianato d'arte, evento promosso dall'Office National de l'Artisanat che riunisce il meglio della produzione artistica e manufatturiera in Tunisia. Ricordo i dettagli dell'evento, la data è dal 5 all'11 ottobre 2026. La sede è il Palazzo des Expositions du Kham a Tunisi. Gli espositori sono oltre 160 realtà artigianali selezionati e poi settori principali ci sarà la ceramica artistica, i tessili di pregio, il complemento d'arredo e decorazione di interni. La piattaforma digitale, ricordo, è www.articrea.tn. L'accesso all'esposizione è riservato a realtà manufatturieri che rispondono a severi parametri di autenticità materiale, maestria tecnica e vocazione all'esportazione. La fiera si pone come hub strategico per connettere la maestria degli atelier locali con le esigenze di architetti, designer, di interni, bouilleur internazionali e professionisti del settore alberghiero di fascia alta. Se no, un ricco palinsesto di sessioni B2B, tavole rotonde sui trend del mercato globale, workshop operativi e focus dedicati alla strategia del commercio o per il commercio elettronico e le pratiche doganali. La rassegna si conferma un'occasione centrale per analizzare l'evoluzione di un patrimonio culturale dinamico capace di trasformare il sapere manuale in un fattore competitivo per i mercati internazionali. Cesare Cremonini, come detto prima, canta Marmellata, poi Litfiba in Firenze Sonia e il gioco della verità, titoli che dedico a Mira in ascolto, alla quale auguro tante buone cose, se no io vi ritroverò subito dopo. A dopo.

nel gioco della verità. Rafforzare l'efficienza nell'uso delle risorse idriche in agricoltura e favorire lo scambio di esperienze tra Italia e Tunisia è l'obiettivo del progetto ERPAD, o Ressources pour l'agriculture de demain, finanziato dal programma Interreg Next Italia-Tunisia, nell'ambito del quale è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse rivolto alle imprese del settore frutticolo dei due paesi. Il progetto è guidato da Microfinanza SARL in qualità di capofila in partenariato con l'Università degli Studi di Catania, Foris e l'Istituto, o piuttosto l'Institut Supérieur Agronomique de Chattes-Marim. L'iniziativa punta a promuovere una gestione più sostenibile ed efficiente dell'acqua in agricoltura, favorendo al contempo la condivisione di esperienze e buone pratiche tra la Sicilia e la Tunisia. L'avviso è rivolto alle imprese frutticole con sede operativa nelle province siciliane di Catania, Messina e Ragusa e in Tunisia nelle aree di Sousse e Nabeul. Sono interessate le aziende attive nei comparti degli agrumi, della frutta fresca, della frutta a guscio e dei frutti esotici. Le imprese selezionate beneficeranno di un percorso di assistenza tecnica e accompagnamento personalizzato comprendente l'analisi del bilancio idrico aziendale e l'individuazione di interventi per migliorare l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua, la predisposizione di un business plan e il supporto nell'individuazione di opportunità di finanziamento. Il termine per presentare le candidature è fissato al 20 settembre 2026, cioè prossimamente fra 10 giorni alle ore 17, secondo quanto reso noto dai promotori. ERPAD mira ad accompagnare le imprese verso un'agricoltura più efficiente, sostenibile e resiliente nella cessione della risorsa idrica, rafforzando al contempo la cooperazione tra Sicilia e Tunisia. Yeah.

Buonanotte all'Italia, era dunque Ligabue. La Tunisia chiede di garantire ai paesi in via di sviluppo un accesso equo e inclusivo alle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale affinché possano partecipare alla produzione di conoscenze e tecnologie, alla definizione delle regole che le governano, invece di essere relegati al ruolo di semplici consumatori. Lo ha dichiarato il segretario di Stato tunisino presso il Ministero degli Esteri, Mohamed Brayed, intervenendo oggi all'apertura della seconda edizione del Summit Artificial Intelligence for World, organizzato in Tunisia dall'Organizzazione Araba per le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, l'AICTO. Brayed ha sottolineato che l'intelligenza artificiale rappresenta una forza di trasformazione globale e un'opportunità storica per sostenere lo sviluppo, migliorare i servizi e promuovere l'innovazione, ma comporta anche il rischio di ampliare le disparità tra i paesi in grado di produrre tecnologia e quelli in via di sviluppo. Tra le priorità indicate dalla Tunisia figurano il rafforzamento delle infrastrutture digitali, lo sviluppo delle competenze, il trasferimento dunque di tecnologie e conoscenze. Il segretario di Stato ha inoltre sottolineato l'importanza di una governance internazionale dell'intelligenza artificiale basata su un quadro multilaterale e inclusivo.

Era Vasco Rossi con C'è chi dice no. Sono le 15:50, parliamo di calcio brevemente, brevemente per ricordarvi i risultati finora delle squadre italiane nella Champions League. Nella prima giornata, iniziata con una sconfitta dell'Inter che ha fatto di tutto per perdere davanti al Real Madrid 2-1, era martedì 8 settembre, poi ieri il Napoli ha perso a casa davanti all'Arsenal 1-0. Oggi comincia dunque il Como contro il Leipzig. Como Leipzig alle 20. Questo è il programma delle squadre italiane. Ricordo, l'Inter ha perso 2-1 davanti al Real Madrid a Madrid, poi ieri il Napoli ha perso contro l'Arsenal 1-0 e oggi inizia l'avventura per il Como, il Como che accoglie alle 20 la squadra tedesca del Leipzig. Sono le 15:51, C'è chi dice no era l'ultimo titolo. Andiamo avanti con normalmente la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, poi Bruno Lauzi. Genova per noi saranno gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. Grazie Faisal per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto e a domenica. Ciao a tutti.

m'hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.